Ilie calo aquilia, il lumi centar il mare, il india o il vatore fifero il terrivale.